Comunque adesso voi andiamo a parlare dell'isotera di Bavancor, o con la fia con la wood school, ma di musica con me, la fai con la fanta, il suo mutuo è il suo gas, gas. In quella una c'è lì, una c'è l'anga, e la rete, una barra se le fai, dietro di fuori usate, e fo, uso tanto i tuoi, sono di quel manga, di quel uso fuori campagna registration, uso un verify, e la vanno, o fuori documenti fede, alla volta già, e la volta la volta di scena babla, e fo, cioè, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la uso, e la u